Tá bocciando spagare un SUV Chery Tiggo 4 2017 con tremendo campagna di Radio Life e famoso supermarket. Na cada compras di $35 off mas na famoso supermarket, pidi bo voucher dopo da dienei tire denghe tombola cu chance pagane SUV Chery Tiggo 4 2027. Asi bo compras na famoso supermarket e na cada $35 botim bo voucher e ta denta conta. Tremendo campagna di Radio Life FM junto cu famoso supermarket.

Spar, web taduna algum tip. Combo per spar awa ora di banya. Sigi no step nam. Usa un timer di ducha. Bobi piano sta lubi da con largo no sa queda bau di ducha. Un timer di ducha ta si bo consciente di asak. No laga awa basha ora bo to skuma bo curva di sgai rugente. Un frappa bo crunchy nan renchi sintetico kuta ba velocidad di awa kuta passa de crunchy. Compra un cabeza di ducha kuta ponevo usa menos awa.

0: compagno.
1: Passo da mi radio preferì, da mi radio favorito.
2: Buonero, buon te, se è.